0: Go on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
1: ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
9: Here's my soul sisters.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Con Mauro Tonello c'è Botta da 90 che suona anche il sabato mattina, puro suono anni 90. Buongiorno anche a Mr. DJ Nick. Partiamo alla grande quest'oggi con Another Night di Rihanna e Coltrane, anche Billy Ray Martin, remix di Your Loving Arms, e subito dopo la voce più apprezzata della musica house internazionale, Tania Luisa, la sua Deep in You.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Lewis con Deep in You, Billy Ray Martin, questo remix di Junior Vasquez di YOLO in Arms e prima ancora successo internazionale per Rihanna Coy e Another Night. Piccola pausa, torniamo tra poco con Felix.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Radio Company, botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: brano che conosciamo sicuramente da tempo, Ring My Bell. Cantata tantissimo direttamente dagli anni 80, 13 e 26 minuti, amici, siamo all'interno del Coppa Anniversario per fare una sorpresa. Al telefono c'è Erika. Ciao Erika!
1: Ciao!
0: Ciao, come stai?
1: Bene, bene.
0: Bene, allora Erika, te l'aspettavi?
1: No.
0: Ecco. Allora Erika, prima di proseguire con tutto, intanto, che giorno è oggi?
1: È il mio compleanno.
0: E allora auguri! Auguri, tanti auguri. Allora adesso ti dico da chi, ma tu immagini chi possa essere il mittente di questa sorpresa?
1: Sì, sì, sì.
0: Ok. Chi?
1: Mio marito.
0: Lo sapevi. Non solo tuo marito Alberto, ma anche i figli Eleonora e Matteo, che ti fanno tantissimi auguri di buon compleanno. Anche e soprattutto da parte nostra, da parte di Radio Company, ovviamente. Come stai? Cosa fai oggi per festeggiare?
1: Ah beh, oggi volevo far niente, perché festeggiare è così,
0: giusto,
1: far niente.
0: Giusto, certo, assolutamente. Ma no, qualche cena, pranzo, qualcosa?
1: Sì, sì, sì, dai, andiamo fuori con gli amici e ci divertiamo così.
0: Bello.
1: Poi in programma anche domani, si prolunga anche domani il compleanno.
0: Guarda, non poteva cadere meglio, visto che è caduto di sabato, poi c'è tutto il weekend per festeggiare, quindi praticamente è il weekend ufficialmente di Erika.
1: Sì.
0: Allora Erika, noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio, ti auguriamo uno splendido compleanno.
1: Grazie.
0: Ciao Erika, un bacio. Ciao.
1: Ciao.

0: e Shakira qui su Radio Company. Adesso amici e amiche, musica nuova. Ariete, Angelina Mango, si chiama Che bella vita.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova

0: Go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Company.

0: Che va Max qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno fino alle 14. Anzi, buon pomeriggio ormai. Fino alle 14 ci siamo noi. Adesso c'è il comp'anniversario e al telefono c'è Giulio. Ciao Giulio.
1: Ciao belli.
0: Ciao. Giulio, no, calma subito un attimo. Lo sappiamo che oggi è il tuo giorno, ma un attimo che abbiamo bisogno di prendere tutti i puntini e unirli. Allora, innanzitutto, che giorno
1: cosa
0: è? Come
1: prendeteli, no?
0: No, tu cosa prendi innanzitutto? Allora, dimmi Giulio, che giorno è oggi?
1: E oggi è il 12 settembre del 2008, sì.
0: Ed è un giorno speciale per te?
1: Sì. Bellissimo, ho attaccato la spina a casa della birra, ho acceso la griglia, è speciale, sì.
0: Per festeggiare che cosa?
1: Il mio bellissimo compleanno,
0: oh,
1: ho fatto ben 3
0: allora
1: anni.
0: Auguri! Comunque sentiamo che hai attaccato la spina della birra, non ti preoccupare. Allora, gli auguri per i tuoi 30 anni arrivano dalla tua famiglia acquisita da Talma Sons. Ti salutano, ovviamente, non scrivono i nomi, ma ci scrivono appunto da tutta la tua famiglia acquisita da Talma Sons. Che sarebbe chi allora, Giulio?
1: La mamma di mia moglie, okay. Papà di mia moglie, okay. Cioè, tutta gente comunque qua hanno stesse, Dio, poi
0: che praticamente sì, sei in radio comunque, te lo volevo ricordare,
1: Mi scusi.
0: Giulio, allora Giulio, praticamente tutta la tua famiglia acquisita, che non so se sia contenta di averti di averti acquisito.
1: Contenti.
0: No, dai,
1: guarda,
0: si scherza.
1: Guarda, li sto guardando, secondo me sono contenti.
0: Sì, sono contenti, sì. Senti, allora, noi ti auguriamo uno splendido compleanno e divertiti, tanta birra e tanto cibo. Va bene?
1: Grazie mille. Buon lavoro, ragazzi.
0: Grazie, ciao Giulio.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. Just let

0: Stars qui su Radio Company. Amici, che bello essere stati con voi in questo 12 settembre 2026. Ci siamo divertiti molto a riscoprire i vostri motorini e scooter che avevate in adolescenza, ma che conservate ancora oggi. Tante foto, tanti messaggi vocali, tanti aneddoti legati appunto alla vostra giovane età. De Biasi ha già chiuso tutto in questo studio. Praticamente mi ha anche spento le luci, perché se ne vuole andare a casa.
1: Quante, andiamo a casa.
0: Quante ore hai fatto?
1: A 6 ore.
0: Un turno di 6 ore. Allora ragazzi, noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con Tanitia Ferrari. Buon pomeriggio, buon sabato e buon weekend. Mancano pochi minuti alle 2.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Radio Company.
1: Massimo, amici, benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato, sabato di metà settembre, è tutto pronto per il nostro Company Maximum. Tutta la musica più bella di questo periodo, i nostri rumors e il piacere vero di riabbracciarci, di ritrovarci dopo una lunga settimana. Siete pronti? Vi vado a incominciare. Un abbraccio naturalmente a tutti voi, anche dal nostro Stefano Bosca in regia. Incominciamo subito con Lady.

0: Radio Company.
1: Massimo! Questo artista incredibile, cari amici, buon pomeriggio, un artista pazzesca che è esplosa sulle scene internazionali nel 2000 con questa hit che è diventata virale ovunque, la Chaperon con Pink Pony Club. Buon pomeriggio, sei su Company, tra qualche minuto ricominciamo, restate con noi.
0: Company.
2: Massimo! Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 12 settembre con Mixatone a Porto Tolle Rovigo e domenica 13 sempre con Mixatone all'Endinara Rovigo. Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company.
1: Ciao a tutti cari amici, benvenuti, buon pomeriggio. In questi giorni si parla molto di Emma, abbinata a una delle partecipanti di Temptation Island. Sto parlando di Sabrina. Che cosa è successo di recente nel famoso, seguitissimo Temptation Island? E poi è successo che insomma, abbiamo visto un intervento, un video in cui Sabrina ha partecipato ad un concerto di Emma cantando proprio a squarciagola una delle sue canzoni più famose e più belle, che insomma è diventata virale anche dopo tanto tempo, L'amore non mi basta. E è successo che Emma ha fatto una sorpresa a Sabrina, l'ha ringraziata per aver partecipato al suo concerto, e così è stato un modo molto molto carino per salutare tutti coloro che vanno ai suoi concerti. Ho parlato così tanto di lei perché Emma è qui con Fabri Fibra Antidroga.

0: Radio Company.
1: Fred Palma, Anita e Meschilla, La testa gira, enorme successo in Italia nel corso di quest'estate, ma è iniziato anche ad espandersi con forza nei mercati europei e dell'America Latina, questo pezzo. Tra poco ripartiamo, là? Abbiamo ancora un po' di tempo per noi, cari amici. Buon weekend, buon sabato sera a tutti voi con Radio Company.
2: Radio Company Mazzimu.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Company.
6: Benvenuti e buon sabato sera. Saluto tutti voi, tutti gli amici del weekend di Radio Company, tutti coloro che ascoltano un po' di più la radio il sabato sera a quest'ora, perché siete liberi dai vostri impegni familiari, vi muovete, siete a casa, state mangiando una cosa in giardino con i vostri amici, vi state organizzando una serata magari solo per voi. Che bello raggiungervi, è sempre una grande emozione. Poi questa sera vorrei salutare una volta di più tutti coloro che ascoltano Radio Company da Venezia, perché mi arriva sempre un saluto da questa località meravigliosa, dove in questo periodo, come ben sapete, ci sono stati i miei colleghi per raccontarci, ci hanno raccontato quello che è avvenuto in un'edizione strepitosa della Mostra del Cinema di Venezia. E quindi bello bello sapere che siete in tanti, tra l'altro, che ci seguite anche da lì. Ricominciamo con Moving to the Sun.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ciao amici e benvenuti. Qua si sogna, cari miei. Sogniamo. Potremmo dare un titolo a quello che vi sto per raccontare? Io direi di sì. Figli d'arte che fanno ancora sognare. A 3 decenni dalla storia d'amore che ha segnato, diciamo, la cultura pop degli anni 90, quella tra la supermodella Cindy Crawford e la stella del cinema Richard Gere, sappiate che i rispettivi figli si sono ritrovati fianco a fianco in occasione di una premiere. E loro si chiamano Kaya e Omar. Le foto della coppia dei figli d'arte ha fatto una, in modo particolare perché erano molto vicini, molto belle, bellissime. Lei ricorda tantissimo la mamma e lui ovviamente molto il papà. E le foto della coppia hanno fatto il giro del mondo, il giro del web, riavvolgendo il nastro della memoria verso quell'iconica unione di fine secolo con due icone degli anni 90 che non abbiamo dimenticato. Andate a rivedere le foto, magari anche degli spezzoni di video se li trovate online, dove loro erano meravigliosi, lo sono ancora oggi, ma all'epoca hanno fatto sognare intere generazioni. Sto parlando di Cindy Crawford e di Richard Gere.

0: Un luogo iconico dove Madonna ha mosso i suoi primi passi, dove tutto quanto è iniziato, dove la musica si ballava, si viveva e dove c'era sempre tanta tanta festa, tutto questo a New York. Il titolo del singolo di Madonna, Danzeria, appunto, è anche il nome, era il nome di un locale prestigioso, leggendario di New York. Cari amici, io mi fermo qui, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, dal nostro Gianluca Pacini. Ciao Gianluca! Buona serata a tutti voi cari amici, è tutto pronto per i fortissimi con i nostri Stefano Ferrari e Andrea Rossini. A prestissimo, ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro, ciao. Se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
6: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini, Fortissimi, every Saturday night.
2: Sabato 12

Ovviamente l'originale l'avete riconosciuta tutti, Show Me Love, grande pezzo dell'inizio degli anni 90. Andiamo alla posizione numero 38, dove invece, beh, qui invece si attinge a piene mani dagli anni 2000.

0: classifica a distanza di anni e anni e anni grazie al fatto che diventano virali Beauty and the Beat, Justin Bieber, che oggi perde 3 posizioni, scende alla numero 35, d'altronde è in classifica veramente da tanto tempo. Attenzione, posizione numero 34, arriva la terza delle 4 nuove entrate di questa settimana. Entrano in classifica Quevedo, Elvis Crespo, questa è La Graciosa.
1: Numero 34.

0: protagoniste di questa estate 2026, Samurai J, che oggi perde ovviamente 4 posizioni. L'estate non è che sta finendo come dicevano i Righeira, l'estate però se n'è proprio andata. Posizione numero 33 per lui. A proposito di pezzi che hanno contraddistinto l'estate, non è da meno quello che sta alla posizione numero 32, che perde 12 posti. È The Bosa, Magnetic.
1: Number

0: posizioni nei fortissimi che mandano agli archivi il primo quarto. Ripartiamo da qui tra pochissimo con la posizione numero 30. Keep dancing. We'll be back soon on Radio
1: Company. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori.

0: con gli altri cappelli ci fermiamo. Piccola pausa, torniamo tra un po' con Sash.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, la notte con le vibrazioni dei successi anni 90 con Mauro Tonello che vi parla in questo istante, di igienica la console, e ripartiamo con Ecuador di Sash del 97 su Beat by Blue.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Torniamo con Jimmy Lucas.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Radio Company suona Energia 90 questa notte con Mauro Tonello e DJ Nick la console, puro suono energetico anni 90, e riballiamo To Be You di Kim Lucas su XL Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.